avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

0: Con aroma a café, te damos los buenos días, Los Ángeles. Tu programa favorito para despertar de buen ánimo.
1: ¡Sony the King!
2: Altereto. Siamo delle stelle in cielo noi, prendiamo intermittenze quando vuoi.